Ampe kan dadi dikir timbangane tra la la la la la la la la la la la la la. Apa ono baleni? Awas kapan tra la la la la. Di sini, di sana, di mana-mana. Acarane kan syukuran. Di sini, di sana, di mana-mana.